0: Un momento, dimenticavo il pesce. Dai pesce, spiegaci, parla tu. Esatto.
1: Sunday's Dance Club, otra película.